Malo e lau mali ahu eiki le lei ai tonga Pacifica Sola. Moe vulangi ko toa pe, malo e tau toe maue. Ho a taa whakakoloko eni ko e aho falaite a huongo furu maa valu o au kosi. Ko hoku ingo ako

mai, mila mai, mila mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alesa ki ia lima oise.